0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia,
4: Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Sono le 6:02.

0: Su Radio Latina potete riascoltare la più bella musica del passato, solo grandi successi come questo dei Pretenders, che ci faceva compagnia nel 1986, era Don't Get Me Wrong.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo degli UB40 era Red Red Wine.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Emma Parigi di Trebi Meteo.
6: Una giornata di martedì 19 maggio nel complesso buona sul Lazio, con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore pomeridiane nelle zone interne delle province meridionali. Annuvolamenti potranno favorire localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ma in considerevole aumento nel corso dei prossimi giorni grazie ad una rimonta dell'anticiclone, a garanzia anche di stabilità e bel tempo finalmente. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni Ottanta troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Canzoni indimenticabili come questa di Terence Trent D'Arby, era Sign Your Name, successo del 1987.
1: Radio Latina,

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
4: Amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sono le 7 e 2 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato I Am What I Am, successo dei primi anni 80 di Gloria Gaynor.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bainsizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17:30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Importavano droga dal Belgio, ma erano in grado anche di produrla da soli in serre high-tech sul territorio di Aprilia, controllate da un tecnico specializzato, un dipendente del MIUR. Aprilia è sede centrale di un traffico internazionale di stupefacenti con ramificazioni in mezza Italia, lo dice l'inchiesta Stralcio, seguita all'inchiesta assedio che portò allo scioglimento del comune di Aprilia. Ieri mattina all'operazione all'alba, 19 gli arresti, tra cui il capo dell'organizzazione Gennaro Amato, residente a Cisterna, tutti accusati a vario titolo di traffico internazionale di stupefacenti, estorsioni, possesso di armi. Centinaia i chili di droga movimentati dall'associazione che riforniva diverse regioni italiane. I chioschi bruciati a Sabaudia, si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ieri pomeriggio in prefettura. Intensificheremo la vigilanza, ha detto la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella al termine del vertice con le massime autorità di pubblica sicurezza, durante il quale è stata analizzata la situazione e quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando tre chioschi, due di proprietà del comune, sono bruciati sulla spiaggia nel giorno in cui cominciava la stagione balneare. Presente il sindaco Alberto Mosca, che ha dichiarato: non è un attacco al comune. Latina celebra il santo dei giovani, San Carlo Acutis, intitolandogli un parco giochi a Borgo San Michele. L'inaugurazione ieri mattina presso la sede dell'ex scuola elementare, oggi centro sociale. Al termine della cerimonia si è collegata in video la signora Antonia Salzano, madre di San Carlo. Affidiamo questo spazio al santo dei giovani, un modello per le nuove generazioni, ha detto la sindaca Matilde Celentano, che ha presieduto la cerimonia, alla quale hanno preso parte il vescovo Mariano Crociata, la prefetta Vittoria Ciaramella, le massime autorità del territorio. Lo sport, il basket, si ferma a gara 5 dei quarti di finale il cammino della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, superata al Palasport di Cisterna da Treviglio Brianza Basket con il punteggio di 53-63 al termine di una serie combattuta. I nerazzurri arrivati alla sfida decisiva dopo aver chiuso la regular season al terzo posto del girone B, hanno lottato fino all'ultimo possesso nonostante le difficoltà legate ai infortuni e alle rotazioni ridotte. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix. When you climb.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
5: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99 euro al chilo. Sogliola Dover 19,90 euro al chilo. Fino al 19 maggio.
9: A Latina, via Isonzo 221.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro Mandela dell'autostrada A24 Roma-Teramo in direzione Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 3 km circa nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Faiti, strada statale 7 via Appia e di Latina in entrambe le direzioni in provincia di Latina esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Chris Rea con l'indimenticabile Josephine.
1: Radio Latina.

la radio con i numeri giusti, 70, 80, 90, è Radio Latina.

0: oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza che potete fare ogni giorno con noi di Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 troviamo i successi di Howard Jones, come questo del 1985, era Look Mama.
1: Radio Latina,

0: Quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni Ottanta qui su Radio Latina. Era Cyndi Lauper con l'indimenticabile Time After Time.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
10: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bensizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
11: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin oggi a Pechino da Xi, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Diversi sono diretti verso il porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, protesta il centro-sinistra. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato quando con l'auto a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Grazie alla sua vista a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. È tutto, a più tardi.
12: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone. Circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano però rallentamenti nel centro urbano di Frosinone su Viale Napoli e Viale Guglielmo Marconi, entrambe in direzione del centro. Rallentamenti anche su Via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Ci spostiamo poi a Latina, perché diretto a Roma code sulla Via Pontina tra Pomezia e Castel Romano a causa di un veicolo in panne. Nel centro urbano di Latina invece primi rallentamenti su Via Carlo Romagnoli e Corso Matteotti in direzione del centro cittadino. Nei dintorni di Latina a Borgo Piave rallentamenti sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Situazione analoga a Borgo Faiti, con code su Via dei Monti Lepini in direzione Borgo San Michele. Da Dario Antolini a Salo Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Sono le 8:06.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti vi proponiamo il meglio della musica del passato, e se parliamo del meglio non possono mancare ovviamente i Queen con le loro canzoni più belle. Tra queste abbiamo ascoltato The Miracle, successo del 1989.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Attenzione a tutti.
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.

0: consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Importavano droga dal Belgio, avevano contatti con l'andrangheta ed erano in grado di produrre lo stupefacente anche da soli in serre high-tech controllate da un tecnico specializzato, un collaboratore scolastico dipendente del MIUR. L'operazione scattata ieri all'alba ha neutralizzato un'associazione accusata di gestire un traffico internazionale di cocaina, marijuana e hashish che da aprile ha raggiunto diverse regioni italiane, ha portato all'arresto di 19 persone, tra cui Gennaro Amato, un uomo di 61 anni residente a Cisterna, considerato a capo del gruppo criminale. Centinaia di chili di droga movimentati dall'associazione che riforniva diverse regioni italiane. Il livello del gruppo criminale e l'importanza dell'attività svolta grazie alle investigazioni dell'arma, nelle parole del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Cristian Angelillo.
3: Una risposta a istanze forti di sicurezza per la comunità di Aprilia. Ma non è soltanto questo, la risposta è anche nell'aver individuato un'organizzazione criminale che non aveva soltanto come base o come oggetto di controllo e di dominio del traffico di stupefacenti su Aprilia, ma si estendeva e aveva la pretesa di estendersi su altre località del territorio nazionale. Questo secondo me deve dare anche un po' l'idea della minaccia e dell'entità della minaccia che ogni giorno i carabinieri, assieme alle altre forze di polizia e alle procure ordinarie e distrettuali, affrontano sul territorio.
2: L'incendio doloso dei chioschi a Sabaudia, mentre vanno avanti le indagini, si è riunito ieri pomeriggio in prefettura a Latina il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per fare il punto della situazione e stabilire le contromisure da adottare. Intensificheremo la vigilanza, ha detto la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella al termine del vertice al quale hanno preso parte le massime autorità di pubblica sicurezza. Presente il sindaco Alberto Mosca.
4: Abbiamo stabilito questa intensificazione di un'attività di vigilanza che è già propria nostra della prefettura e delle forze di polizia, e quello che è emerso, che ovviamente è un problema che riguarda poi in generale tutto il litorale perché riguarda l'assegnazione di chioschi, e solo questo posso dire.
5: Io non credo che sia un attacco comune, la tematica relativa un po' a tutte quelle che sono le operazioni di carattere economico che riguardano il nostro litorale, ma non solo il nostro litorale, ovviamente genera delle attese, delle aspettative, e quindi potrebbe esserci anche qualcuno che si sente mortificato da quelle che sono le sue aspettative.
2: Latina, sede di addestramento della Marina Militare in un momento di crisi internazionale. Oggi e domani si vedranno in azione al Lido di Latina unità navali e nei cieli unità aeree impegnate nella stessa esercitazione che, spiegano dalla prefettura, è finalizzata a testare la capacità di risposta del personale impegnato in attività operative in scenari di crisi. Questo quanto si legge in una breve nota dell'ufficio territoriale del governo italiano. Lo sport, il basket, sfuma la possibilità per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket di conquistare la promozione, superata ieri sera al Palasport di Cisterna da Treviglio con il punteggio di 53 a 63 al termine di una serie combattuta e ricca di emozioni. Si ferma a gara 5 dei quarti di finale. Il cammino dei nerazzurri è arrivati alla sfida decisiva dopo aver chiuso la regular season al terzo posto del girone B. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
7: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Un ricordo tira l'altro e tra i ricordi indimenticabili degli anni Ottanta non poteva mancare il duetto di Paul McCartney e Michael Jackson. Era The Girl Is Mine.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi indimenticabili come questo dei Quad Flash, Harden My Heart, che scalò l'hit parade in Italia nel 1982.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Putin oggi sarà a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Terrore negli USA, una sparatoria avvenuta nel centro islamico di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi due presunti assalitori. Trump, informato sui fatti, l'ha definita una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. El Khoudry parla dal carcere, oggi attesa l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Calcio, Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Conte sulla panchina dei partenopei ha ottenuto finora 53 vittorie, pareggiato 19 volte e perso in 18 occasioni. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 9:03.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Siamo tornati indietro nel tempo fino al 1985 con Tarzan Boy, successo dance di Baltimora.
1: Radio Latina.

0: Dal 1985 abbiamo ritrovato Sting con Love is the Seventh Wave, canzone inserita nell'album The Dream of the Blue Turtles, il suo primo disco da solista dopo la prolifica carriera con i Police.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Evviva Zoomarin!
7: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Aviarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
8: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bainsizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17:30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. L'incendio doloso dei chioschi a Sabaudia, mentre vanno avanti le indagini, si è riunito ieri pomeriggio in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto della situazione e stabilire le contromisure. Intensificheremo la vigilanza, ha detto la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella al termine del vertice, tenutosi alla presenza delle massime autorità di pubblica sicurezza, presente anche il sindaco Alberto Mosca, che aveva chiesto l'attenzione della prefettura sul caso. Sentiamo prima la prefetta Ciaramella, poi il sindaco Mosca.
12: Il comitato è stato convocato anche su richiesta del sindaco, ma comunque dimostra sempre l'attenzione da parte del prefetto, della prefettura e delle forze di polizia a tutta l'attività dei sindaci. In particolare in questo caso abbiamo stabilito questa intensificazione di un'attività di vigilanza che è già propria nostra, della prefettura e delle forze di polizia. E quello che è emerso, che ovviamente è un problema che riguarda poi in generale tutto il litorale, perché riguarda l'assegnazione di chioschi.
13: Io non credo che sia un attacco a comune, come l'ho detto chiaramente al prefetto e all'autorità di pubblica sicurezza. La tematica relativa un po' a tutte quelle che sono le operazioni di carattere economico che riguardano il nostro litorale, ma non solo il nostro litorale, ovviamente genera delle attese, delle aspettative, e quindi potrebbe esserci anche qualcuno che si sente mortificato da quelle che sono le sue aspettative.
11: La La Procura della Repubblica di Roma ha disposto il dissequestro della salma di Erika Carroccia, la maestra 31enne di Sonnino, morta dopo un parto gemellare all'ospedale Isola Tiberina di Roma, dove ha dato alla luce due gemelli. Dopo la grande gioia, l'esito inatteso, a qualche ora dal parto la giovane mamma è deceduta. Il legale della famiglia ha consegnato alla Procura la documentazione sanitaria della gravidanza, mentre il PM che si occupa del caso ha disposto il sequestro dei documenti presenti in ospedale, sui quali è già stato svolto un primo lavoro di analisi e ha indagato tre sanitari dell'equipe che seguiva la donna. Intanto la famiglia ha fissato i funerali, che saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 in piazza Garibaldi a Sonnino. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino. Latina, sede di addestramento della Marina Militare in un momento di crisi internazionale. Oggi e domani si vedranno in azione al Lido di Latina unità navali e nei cieli unità aeree impegnate nella stessa esercitazione, che è finalizzata, spiegano dalla prefettura, a testare la capacità di risposta del personale impegnato in attività operative in scenari di crisi. Questo quanto si legge in una breve nota dell'ufficio territoriale del governo italiano. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto. Ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 19 maggio nel complesso buona sul Lazio, con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore pomeridiane nelle zone interne delle province meridionali. Annuvolamenti potranno favorire localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ma in considerevole aumento nel corso dei prossimi giorni grazie ad una rimonta dell'anticiclone, a garanzia anche di stabilità e bel tempo finalmente. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young che cantava l'amore e la fede delle persone comuni in uno dei suoi più grandi successi, era Love of the Common People, un grande classico numero uno in Italia nel 1984.
1: Radio Latina.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte, petto di pollo intero 7,90€ al chilo. Bistecca di fracosta bovino adulto 16,99€ al chilo. Fino al 31 maggio.
1: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
3: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99€ al chilo. Sogliola Dover 19,90€ al chilo. Fino al 19 maggio.
9: A Latina, via Isonzo 221.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
13: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Vladimir Putin oggi sarà invece a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. È attesa per oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena. Dal carcere ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste, via chi delinque. Italiani morti alle Maldive, i corpi dei 4 sub saranno recuperati entro domani dopo essere stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta in cui l'ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Il basket: Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 77-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. È tutto, a più tardi.
14: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sono le 10:02.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza con i Simply Red e la splendida It's Only Love, successo del 1989.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
6: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bainsizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. L'operazione condotta ieri ad Aprilia con l'arresto di 19 persone, costola della precedente inchiesta assedio che portò allo scioglimento del comune di Aprilia, rappresenta un ulteriore segnale della gravità e della profondità del radicamento della criminalità organizzata che interessa il territorio di Aprilia e l'intera provincia di Latina. Così Libera, l'associazione guidata da Don Ciotti contro le mafie, che esprime riconoscenza al reparto territoriale Carabinieri di Aprile, al suo comandante Gianluca Piccione e alla direzione distrettuale antimafia di Roma per aver disarticolato un importante sodalizio criminale dedito al narcotraffico e ad altri affari illeciti. L'inchiesta conferma, aggiungono Giampiero Cioffredi, referente di Libera Lazio e il referente di Libera Aprilia Mario Balzano, la capacità delle consorterie autoctone di interagire con l'andrangheta. La politica, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero tornerà oggi a sedere in consiglio regionale del Lazio dopo la lunga sospensione dalla carica pubblica disposta a seguito dell'arresto scattato il 18 ottobre scorso nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Latina con l'ipotesi di reato di corruzione. L'esponente politico ha ottenuto sabato dal riesame la revoca degli arresti domiciliari e dunque potrà riprendere la sua attività. Accogliamo con sollievo la decisione del Tribunale del Riesame a nome di tutta Fratelli d'Italia della provincia di Latina. Esprimiamo fiducia nel lavoro della magistratura e siamo certi che Tiero potrà chiarire nel merito la propria posizione, sottolinea il coordinatore provinciale del partito, il senatore Nicola Calandrini. Nell'assise regionale, nel posto occupato da Tiero, in questi mesi era subentrata la prima dei non eletti, Emanuela Zappone, già presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, che resterà in carica in questa sua funzione. Venerdì prossimo, 22 maggio, al Teatro Gabriele D'Annunzio di Latina tornano le giornate della legalità, il percorso culturale ed educativo dedicato ai temi della cittadinanza consapevole, della memoria civile e del contrasto alle mafie, con uno spettacolo di teatro danza riservato alle scuole dal titolo Mafia, il mondo parallelo, ideato, diretto e coreografato da Valeria Vallone. Sul palco 18 artisti, tra danzatori, cantanti e attori, daranno vita a una narrazione artistica dedicata alla lotta contro le mafie. Lo spettacolo, nato nel 2022 in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia in occasione del 30° anniversario dell'istituzione, sta girando i principali teatri italiani. Le musiche, in parte inedite, sono firmate dal maestro Luca Velletri di Latina. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina.
12: Ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Maya, Maya, ma dove sei?
6: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
7: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
5: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Viva Zoomarin!
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Viva!

0: Radio Latina, ogni giorno passa il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Culture Club che ci ha riportato al 1983. Era It's a Miracle.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, un successo dopo l'altro, canzoni indimenticabili come questa di Billy Ocean che ci ha riportato al 1986 con la sua When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Buon ascolto in nostra compagnia, in arrivo altri successi.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR. Al tuo fianco, in ogni momento.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Non è solo una strada. È un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
13: Sono le 11 e 3 minuti.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: Questa era l'esplosiva Easy Lover, un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1984 di Phil Collins e Philip Ballard.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare. Dal 1987 abbiamo ascoltato gli Aerosmith con il loro grande successo Red Doll.
1: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 tesla.
4: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. È tornato in aula in Consiglio regionale del Lazio poco fa il consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Otiero, dopo la lunga sospensione dovuta all'arresto nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Latina che ipotizza il reato di corruzione. Otiero ha parlato di un'esperienza dura e ha dato la sua personale lettura dei fatti. Questo è stato un incidente di percorso, ha concluso, ma ascoltiamo le sue parole in apertura del consiglio.
9: È un'esperienza che non auguro a nessuno, sia esso un amico che non. Invito solo a riflettere e attenzione a non fare al lupo al lupo. Probabilmente nelle istituzioni c'è chi ancora fa confusione tra l'esercizio dell'attività politica e presunte ipotesi di reato. Sono sicuramente pienamente fiducioso nell'operato della magistratura e sono convinto che accerterà la verità, come sono convinto che questo è stato soltanto un incidente di percorso, un momento di disguido. Cari amici, io ero Fratò, sono Fratò e sarò sempre Fratò. Grazie.
8: Torniamo all'operazione condotta ad aprile con l'arresto di 19 persone, costola di assedio, rappresenta un ulteriore segnale della gravità e della profondità del radicamento della criminalità organizzata che interessa il territorio di aprile e l'intera provincia di Latina. È il commento di Libera, l'associazione antimafia guidata da Don Ciotti, che esprime riconoscenza al reparto territoriale dei Carabinieri di Aprile, al suo comandante Gianluca Piccione e alla direzione distrettuale antimafia di Roma per aver disarticolato un importante sodalizio criminale dedito al narcotraffico e ad altri affari illeciti. L'inchiesta conferma, aggiunge Giampiero Cioffredi, referente di Libera Lazio, con Mario Balzano di Libera Aprilia, la capacità delle consorterie autoctone di interagire con l'Ndrangheta. Si avvicina il Regina Viarum Festival, si comincia giovedì prossimo 21 maggio con un incontro nel Parco Regionale dell'Appia Antica a Roma sul tema La Regina Viarum, storia, paesaggio, identità tra passato e presente, preceduto al mattino alle 9 dal primo dei cammini, quello da Roma Porta San Sebastiano a Santa Maria delle Mole prima di entrare in Terra Pontina. Il curatore del festival, Maurizio Guercio.
10: Un festival itinerante che partirà da Roma e arriveremo fino a Minturno. A Minturno, in particolar modo il borgo di Minturno, con una visita guidata molto significativa e molto particolare, per poi concludersi in quello che è lo scenario mirabile del parco archeologico di Minturno e nel Teatro Romano, dove ci sarà un concerto e balli di musica popolare.
8: È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
7: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
14: Radio Latina.
15: Novecentottantadue.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninjè? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggià.
3: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bensizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17:30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 19 maggio nel complesso buona sul Lazio, con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore pomeridiane nelle zone interne delle province meridionali. Annuvolamenti potranno favorire localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ma in considerevole aumento nel corso dei prossimi giorni grazie ad una rimonta dell'anticiclone, a garanzia anche di stabilità e bel tempo finalmente. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questo non poteva assolutamente mancare. Erano i Dead or Alive, band inglese che deve la sua popolarità proprio a questa canzone, You Spin Me Round Like a Record, grande hit del 1985.
1: Radio Latina,

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band svedese Roxette, che abbiamo ascoltato con la loro prima hit, era The Look.
1: Radio Latina,

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Tag 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Nei supermercati Dem.
2: Ogni giorno il meglio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato con Colonel Abrams. Siamo andati a parare nel 1987. Tra i successi di quell'anno abbiamo ripescato la sua hit, cioè
1: Radio Latina.

0: questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
4: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
5: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si concluderà oggi la tornata degli interrogatori di garanzia seguiti agli arresti nell'operazione Pacman della squadra mobile di Latina. Saranno sentiti gli unici due indagati per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari, Vittoria 5 e Lorenzo Pietrucci. Per tutti gli altri 14 era stato disposto il carcere. Davanti al GIP si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere, tranne Sabrina De Angelis, detenuta nel carcere di Rebibbia. Ha ammesso di spacciare sostanza stupefacente a Borgo Piave, si è dichiarata però estranea alle estorsioni. De Angelis ha anche spiegato come avveniva il rifornimento, che era quotidiano, da chi si riforniva e con chi spacciava. Questa mattina il ritorno in aula in Consiglio regionale del Lazio dell'esponente politico di Fratelli d'Italia Enrico Tiero, dopo l'arresto seguito a un'inchiesta della Procura della Repubblica che lo ha indagato per corruzione. Un'esperienza dura, ha detto, ha dato la sua personale lettura dei fatti e poi ha parlato di un incidente di percorso. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
10: È un'esperienza che non auguro a nessuno, sia esso un amico che non. Invito solo a riflettere e attenzione a non fare al lupo al lupo. Probabilmente nelle istituzioni c'è chi ancora fa confusione tra l'esercizio dell'attività politica e presunte ipotesi di reato. Sono sicuramente pienamente fiducioso nell'operato della magistratura e sono convinto che accerterà la verità, come sono convinto che questo è stato soltanto un incidente di percorso, un momento di disguido. Cari amici, io ero Fratò, sono Fratò e sarò sempre Fratò. Grazie.
9: Sermoneta aggiorna le sue proposte turistiche e ha presentato le nuove esperienze pensate per far vivere in modo innovativo la storia e i tesori del borgo. Tra le novità, una mappa touch interattiva nella chiesa di San Michele Arcangelo con 7 punti di interesse, multilingue, una suggestiva proiezione adattiva sul plastico della città, palmari per scoprire dipinti e curiosità della chiesa stessa e un'app multipercorso con 35 punti di interesse e contenuti in realtà aumentata per esplorare il castello Caetani. Le innovazioni rientrano nel progetto L'Anfiteatro dei Monti Lepini, cuore di ninfa, realizzato con la Fondazione Caetani su finanziamento della Regione Lazio, che ha toccato anche i comuni di Cori e Norma. Una nuova pagina per il turismo e la conoscenza del nostro patrimonio, sottolinea la sindaca Giuseppina Giovannoli. Con queste tecnologie la città non è più solo da osservare, ma da vivere e scoprire in ogni dettaglio e da ogni prospettiva. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
4: Maya, Maya, ma dove sei?
5: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
6: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
4: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
7: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
8: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
9: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
8: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Pontina chilometro 83.
9: degregoris.com.
10: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
11: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: Ci sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Rockin' Rolling del 1983, l'anno dell'esordio di Scialfi, poco più che ventenne all'epoca, con questa canzone con la quale si mise in evidenza al Festival Bar.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
2: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99 euro al chilo. Sogliola Dover 19,90 euro al chilo. Fino al 19 maggio.
2: A Latina, via Isonzo 221.
4: Sono le 13 e un minuto.
5: Le canzoni che ami degli anni...

0: Abbiamo ascoltato l'Europe dal 1986 con Rock the Night, canzone estratta dallo storico album The Final Countdown. I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare tra i grandi successi degli anni 80. Erano le Sister Sledge con All American Girls.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive, tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Kudri, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa una perizia psichiatrica oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo. Il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS, che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isa Candic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio: Pepe Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Per il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
5: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Latina. Ultima giornata con temporali sul Lazio, sulle nostre regioni centrali in generale, per correnti, infiltrazioni di aria più umida, oceanica e anche fresca in quota, che innescherà appunto attività cumuliforme temporalesca durante questo pomeriggio e la serata. Poi, a partire dalla giornata di domani, ma soprattutto nel fine di settimana, l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo con assoluta stabilità. Belle giornate soleggiate e proprio nel weekend temperature praticamente estive. Raggiungeremo i primi 30 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Radio Latina.

0: E questi erano i Blues Brothers, mitico duo formato dagli attori comici John Belushi e Dan Aykroyd, i quali sono stati protagonisti nel 1980 di un film commedia musicale diventato un cult movie che aveva una strepitosa colonna sonora di cui faceva parte questa canzone, She Called Caddy.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Maya, Maya, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17.200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bensizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
7: Sono le 14 in punto.

0: E questi erano gli Human League dagli anni 80 con Human su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: UB40 insieme a Chrissy Hynde con la cover di I Got You Babe, il successo degli anni 60 di Sonny & Cher riproposto dalla band inglese nel 1985. Il meglio della musica del passato non stop lo puoi ascoltare qui su Radio Latina.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
2: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
7: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 super esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza a Milano per Cristian Chivu dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento.
8: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
12: Word

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere della fa Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista.

0: promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bensizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo.
4: La radio con i numeri giusti. 70 80 90.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questi erano i Culture Club dagli anni d'oro, gli 80, con una delle loro hit più famose, l'indimenticabile Karma Chameleon.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Eyes Without Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina,

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Le canzoni che ami degli anni

0: Ve le suoniamo ogni giorno le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Twins, duo di dance elettronica tedesco in voga negli anni 80 con il loro grande successo Ballet Dancer.
1: Radio Latina. Radio Latina. We like the music. We like the

0: ma non andare via.
1: Beh, le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Vasco, che negli anni Ottanta è stato molto prolifico pubblicando diversi album di grande successo. Questa era Tango della gelosia da Liberi Liberi, disco del 1989.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Maya, Maya, ma dove sei?
7: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
8: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
6: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
9: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
10: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
9: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. Il punto sul servizio di salvamento su spiaggia libera del comune di Latina è stato fatto ieri nella commissione presieduta dalla consigliera Pina Cochi. L'assessore al ramo Gianluca Di Cocco e gli uffici hanno spiegato che dopo i problemi insuperabili registrati non dipendenti dall'ente sono state già avviate le procedure per la nuova gara e l'aggiudicazione del servizio dovrebbe avvenire entro e non oltre metà giugno. Comunque si arriverà nel mese di giugno ad aggiudicare il servizio di salvamento per gran parte di tratti di spiaggia, anche se va sottolineata la difficoltà a livello nazionale di reperire bagnini, mancando effettivamente un numero congruo di figure professionali che possono ricoprire questo incarico, ha detto Di Cocco. Dalla commissione è emerso anche che la Procura di Latina ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto lo scorso anno con il servizio di salvamento, dopo che la Guardia Costiera aveva rilevato e verbalizzato numerose inadempienze che hanno poi causato la rescissione del contratto. È tornato in aula questa mattina Enrico Tiero dopo la lunga sospensione dalla carica di consigliere regionale causata dall'arresto nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Latina che ipotizza nei suoi confronti il reato di corruzione. L'esponente politico di Fratelli d'Italia dal suo seggio nell'aula della Pisana ha parlato di una esperienza dura ed ha dato la sua personale lettura dei fatti. Un'esperienza che non auguro a nessuno, ha detto, sia esso un amico che non. Invito solo a riflettere, attenzione a non fare al lupo al lupo. Probabilmente nelle istituzioni c'è chi ancora fa confusione tra l'esercizio dell'attività politica e presunte ipotesi di reato. Che un consigliere regionale raccolga le istanze del proprio territorio e le porti alla legittima attenzione della regione e di altri enti deputati a tutelare gli interessi dei cittadini è un dovere e non solo un diritto, ha detto il consigliere. Si è riunito ieri pomeriggio in prefettura a Latina il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere il caso dell'incendio doloso dei tre chioschi avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla spiaggia di Sabaudia. La riunione chiesta dal sindaco Alberto Mosca all'indomani dei fatti che hanno visto ridotte in cenere tre strutture di supporto alla balneazione, tra cui il Beach Break ed il Capanna di proprietà comunale, è stata convocata dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella per fare il punto della situazione e stabilire le contromisure da adottare. Intensificheremo la vigilanza, ha dichiarato al termine del vertice con le massime autorità di pubblica sicurezza. Il sindaco Alberto Mosca ha escluso categoricamente che si sia trattato di un attacco al comune ed ha dato la sua lettura dei fatti.
0: Io non credo che sia un attacco al comune, come l'ho detto chiaramente al prefetto e all'autorità di pubblica sicurezza, la tematica relativa un po' a tutte quelle che sono le operazioni di carattere economico che riguardano il nostro litorale, ma non solo il nostro litorale, ovviamente genera delle attese, delle aspettative, e quindi potrebbe esserci anche qualcuno che si sente mortificato da quelle che sono le sue aspettative.
12: È tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
15: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.

0: La sensuale Phoebe Cates la ricordiamo nel film di grande successo del 1982 Paradise, di cui lei stessa cantava il tema portante della colonna sonora. Anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli, che potete ascoltare tutti i giorni su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Dagli anni Ottanta abbiamo ascoltato i Romantics con il loro più grande successo, era Talking in Your Sleep.
1: Radio Latina,

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. Com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99 euro al chilo. Sogliola Dover 19,90 euro al chilo. Fino al 19 maggio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Sono le 16 in punto.

0: E questa era Tanita Tikaram, cantante inglese molto popolare sul finire degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la bellissima Twist in My Sobriety, successo del 1988.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54. Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
2: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC. Un tratto, 90 euro. Due tratti, 160 euro. Tre tratti, 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92. In via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bainsizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. In primo piano la cronaca: violenta lite a Ponza giovedì notte. I carabinieri hanno arrestato 4 giovani con l'accusa di rissa aggravata e lesioni personali. Protagonisti: 2 cittadini di origine tunisina e 2 di origine egiziana, tutti regolarmente residenti a Ponza. Gli animi si sarebbero surriscaldati nel cuore della notte per ragioni del tutto banali. Dalle parole si è passati ai fatti. Durante lo scontro sono spuntate anche delle armi da taglio, 2 coltelli da cucina, con i quali 4 si sono feriti a vicenda, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento del personale del 118, che li ha portati d'urgenza presso il locale poliambulatorio. Ad avere la peggio è stato il 30enne tunisino. I medici gli hanno inizialmente assegnato una prognosi di 20 giorni, ma le sue condizioni hanno successivamente richiesto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza al Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti più importanti. Meno gravi, anche se significative, le ferite riportate dagli altri 3 contendenti, giudicati guaribili in 12, 10 e 5 giorni. Con il rito direttissimo, il giudice ha disposto per 2 indagati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, un indagato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, il quarto invece è stato rimesso in libertà. Andiamo a Sabaudia. I carabinieri denunciano una persona per realizzazione di opere edili senza titoli autorizzativi nel Parco Nazionale del Circeo. I militari, nel tratto di Lungomare Pontino, ricadente nel comune di Sabaudia, hanno accertato la realizzazione sulla duna, a confine con il demanio marittimo, di una palizzata in legno di un terrapieno colmato con sabbia prelevata dall'arenile e sistemata in sacchi di juta. Le opere sono state realizzate in totale assenza di titoli autorizzativi in un'area sottoposta a plurimi vincoli. Il sito interessato dalle opere abusive è all'interno di un ambiente estremamente dinamico e fragile, nonché di notevole valore naturalistico. Constatati i fatti ed espletate le attività info-investigative, si è proceduto alla denuncia in stato di libertà per il proprietario. Arrestato nella notte ad aprile è un cittadino kosovaro di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Roma. Quindi il provvedimento sostituisce l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto nei suoi confronti dallo scorso marzo con la custodia in carcere. Il giovane era stato arrestato ad aprile per furto, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Si era introdotto in un'auto rimessa condominiale forzando la saracinesca di un garage rubando una scatola contenente giochi e telecamera. L'intervento dei carabinieri era scattato dopo la segnalazione al 112. Una volta individuato, il 26enne avrebbe tentato la fuga in bicicletta opponendo anche resistenza ai carabinieri, e durante la successiva perquisizione erano stati trovati anche arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità, l'uomo è stato portato nel carcere di Latina. Gli appuntamenti in chiusura: prenderà il via giovedì 21 maggio a Roma il primo Regina Via Arum Festival, il progetto dedicato alla valorizzazione della via Appia Antica come luogo simbolo di storia, cultura ed identità del territorio, promosso dalla Regione Lazio e dell'assessore al turismo, ambiente e sport Elena Palazzo. La giornata si aprirà alle 9 con passo dopo passo la prima tappa del cammino lungo la via Appia Antica. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad agietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Holly Johnson che ci ha riportato al 1989 con il suo successo Americanos.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Un altro successo indimenticabile su Radio Latina, firmato Banco, glorioso gruppo che ha fatto la storia del progressive rock in Italia. Abbiamo ascoltato Moby Dick, brano del 1983 ispirato alla mitica balena bianca di Melville, che rimane uno dei brani più conosciuti della band. Colpo di coda e via con altri ricordi su Radio Latina.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Olivia Newton-John che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Physical.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
4: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
5: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
8: Più freschi del fresco?
9: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
10: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99 euro al chilo. Sogliola Dover 19,90 euro al chilo. Fino al 19 maggio.
11: A Latina, via Isonzo 221.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. Ad Aprilia scoperta una banda dedita ai furti in abitazione. Utilizzavano auto con targhe clonate, pellicole per cambiare colore al mezzo. La polizia di Stato di Aprilia denuncia 3 persone, 2 uomini ed 1 donna. Sarebbero tutti coinvolti in una serie di furti in abitazione consumati e tentati nelle scorse settimane tra Anzio Nettuno e Grotta Ferrata. Tutto è partito da alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative ad un Alfa Romeo Stelvio notato nei pressi di abitazioni teatro di recenti furti e con una targa risultata poi clonata ad un mezzo di polizia. Durante le perquisizioni rinvenuti targhe clonate, recetrasmittenti portatili passamontagna, guanti, spray urticante e utensili da scasso. Uno degli indagati inoltre si era già reso responsabile dell'aggressione ai danni del comandante della stazione Carabinieri di Castel Gandolfo. Le indagini hanno inoltre consentito di ipotizzare il collegamento del gruppo ad altri episodi delittuosi avvenuti in provincia di Roma e Latina. I carabinieri di Sabaudia hanno denunciato una persona per realizzazione abusiva di opere edili senza titoli autorizzativi nel Parco Nazionale del Circeo. L'intervento è scattato sul lungomare Pontino, ricadente nel comune di Sabaudia, dove i carabinieri hanno accertato la realizzazione sulla duna a confine con il demanio marittimo di una palizzata in legno e di un terrapieno colmato con la sabbia prelevata dall'arenile e sistemata in sacchi di juta, il tutto realizzato in assenza di autorizzazione in un'area sottoposta a plurimi vincoli. Il sito interessato è all'interno di un ambiente estremamente dinamico e fragile, nonché di notevole valore naturalistico. Constatati i fatti ed espletata l'attività info-investigativa, è scattata la denuncia. Violenta lite a Ponza. Giovedì notte i carabinieri hanno arrestato 4 giovani con l'accusa di rissa aggravata e lesioni personali. Protagonisti 2 cittadini tunisini e 2 egiziani, tutti regolarmente residenti a Ponza. Gli animi si sarebbero scaldati nel cuore della notte per ragioni del tutto banali. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti e durante lo scontro sono spuntate anche delle armi, 2 coltelli da cucina con i quali 4 si sono feriti a vicenda, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento del personale del 118. Ad avere la peggio il 31enne tunisino. I medici inizialmente gli hanno assegnato una prognosi di 20 giorni, poi le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in eli ambulanza. Meno gravi, seppur significative, le ferite riportate dagli altri 3. Con il rito direttissimo il giudice ha disposto per 2 indagati i domiciliari con braccialetto elettronico, 1 sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, il 4 è stato rimesso in libertà. Ed è tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
13: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
16: Radio Latina.
17: 1995.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
6: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Un saluto agli amici di Radio Latina da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: A cause des garçons, canzoncina dalla melodia trascinante cantata da questo duo femminile francese che si chiamava esattamente come la loro canzone.
1: Radio Latina.

0: oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili, né la prova questa dei Roxy Music che ci ha riportato al 1982 era More Than This.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Steve Martin con Disco Nights.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Il traffico nella Frusinate, nel comune di Arce, si procede a rilento sulla Casilina tra via Stazione e via Marconi nelle due direzioni. Andiamo a Frosinone, code sulla via Perfiuggi da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord, in quest'ultima direzione. Situazione analoga a file lungo via Aldo Moro, da via Piave a via Landolfi, in quest'ultima direzione. E la volta di Latina si rallenta lungo via Romagnoli, anche su via Piave, rispettivamente a partire da via Maira e da viale Le Corbusier, nei due casi sino a via Persicara. File su via Vespucci, nei pressi di viale Kennedy, verso quest'ultima usciamo da Latina e parliamo di cantieri. La statale Appia chiusa tra le Emiliare 54 e 55 per lavori e nelle due direzioni sono attive deviazioni sul posto. Siamo in chiusura del trasporto ferroviario sull'alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata tra Ceccano e San Giovanni in direzione Roma. La causa? Un problema tecnico alla linea. I treni alta velocità possono subire ritardi sino a 30 minuti. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
8: Sono le 18 e 2 minuti.

0: oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and News, era Stuck With You.
1: Radio Latina.

0: Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Maya, Maya, ma dove sei?
5: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
2: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terrici e tanto altro. 2G Garden Center, via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
4: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
7: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bainsizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Una buona serata ad Antonella Melito. Ad Aprilia scoperta una banda dedita ai furti in abitazione. Utilizzavano auto con targhe clonate, pellicole per cambiare colore al mezzo. La polizia di Stato di Aprilia denuncia 3 persone, 2 uomini ed una donna. Sarebbero tutti coinvolti in una serie di furti in abitazione consumati e tentati nelle scorse settimane tra Anzio Nettuno e Grotta Ferrata. Tutto è partito da alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative ad un Alfa Romeo Stelvio notata nei pressi di abitazioni teatro di recenti furti e con una targa risultata poi clonata ad un mezzo di polizia. Durante le perquisizioni, rinvenuti targhe clonate, recetrasmittenti portatili passamontagna, guanti, spray urticante e utensili da scasso. Uno degli indagati inoltre si era già reso responsabile dell'aggressione ai danni del comandante della stazione Carabinieri di Castel Gandolfo. Le indagini hanno inoltre consentito di ipotizzare il collegamento del gruppo ad altri episodi delittuosi avvenuti in provincia di Roma e Latina. Violenta lite a Ponza. Giovedì notte i carabinieri hanno arrestato 4 giovani con l'accusa di rissa aggravata e lesioni personali. Protagonisti 2 cittadini tunisini e 2 egiziani, tutti regolarmente residenti a Ponza. Gli animi si sarebbero scaldati nel cuore della notte per ragioni del tutto banali. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti e durante lo scontro sono spuntate anche delle armi, 2 coltelli da cucina con i quali 4 si sono feriti a vicenda, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento del personale del 118. Ad avere la peggio il 31enne tunisino. I medici inizialmente gli hanno assegnato una prognosi di 20 giorni, poi le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in eli ambulanza. Meno gravi, seppur significative, le ferite riportate dagli altri 3. Con il rito direttissimo il giudice ha disposto per 2 indagati i domiciliari con braccialetto elettronico, 1 sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, il 4 è stato rimesso in libertà. I carabinieri di Sabaudia hanno denunciato una persona per realizzazione abusiva di opere edili senza titoli autorizzativi nel Parco Nazionale del Circeo. L'intervento è scattato sul lungomare Pontino, ricadente nel comune di Sabaudia, dove i carabinieri hanno accertato la realizzazione sulla duna a confine con il demanio marittimo di una palizzata in legno e di un terrapieno colmato con la sabbia prelevata dall'arenile e sistemata in sacchi di juta, il tutto realizzato in assenza di autorizzazione in un'area sottoposta a plurimi vincoli. Il sito interessato è all'interno di un ambiente estremamente dinamico e fragile, nonché di notevole valore naturalistico. Constatati i fatti ed espletata l'attività info-investigativa, è scattata la denuncia. E voltiamo pagina, lo sport. Domenica 24 maggio il circuito ciclistico Giro dell'Agro Pontino Opes vivrà uno degli appuntamenti più intensi della stagione, con l'11ª tappa del campionato organizzata dalla SD Center Bike. Ad ospitare la manifestazione sarà la città di Velletri, pronta ad accogliere atleti ed appassionati per l'8º trofeo SD Center Bike, il primo memorial Pietrantoni, una gara che si preannuncia combattuta e selettiva. Il ritrovo è fissato alle 7, la partenza ufficiale alle ore 8:30. È tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro-Mandela dell'autostrada A24 Roma-Teramo in direzione Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 3 km circa nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Faiti, strada statale 7 via Appia e di Latina in entrambe le direzioni in provincia di Latina esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Questi erano gli Eight Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo, Stay With Me, su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
6: Domenica 24 maggio, Latina ospita un grande evento dedicato alla riscoperta della Grande Guerra e all'origine dei nostri borghi, che portano nomi come Sabotino, Montello, Carso, Bensizza, Podgora, Piave, Grappa. Nomi che custodiscono la memoria del sacrificio di migliaia di giovani italiani. Interverranno gli storici Marco Cimmino e Vincenzo Pata. Appuntamento il 24 maggio alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina. L'evento è organizzato da Matteo Brandi e Alessandro Marrocco di Pro Italia. Vi aspettiamo!
7: Sono le 19 e un minuto.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, era My All Piano di Diana Ross.
1: Radio Latina.

0: Tra il meglio del 1981 c'era questo successo dei Men at Work, era Down Under.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
3: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC. Un tratto, 90 euro. Due tratti, 160 euro. Tre tratti, 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92. In via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
4: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
9: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. A Terracina l'ultimo saluto a Simone Lauretti, piazza e chiesa gremite, una folla commossa, ha riempito piazza Garibaldi e la chiesa del Santissimo Salvatore proprio per salutare Simone Lauretti, il 37enne deceduto sabato sulla pontina. Accanto alla famiglia anche la tifoseria del Terracina presente per stringersi intorno ai suoi cari. E si svolgeranno invece domani pomeriggio alle ore 15 in piazza Garibaldi a Sonnino i funerali di Erika Carroccia, la mamma di 29 anni morta lo scorso 13 maggio all'ospedale Isola Tiberina Gemelli di Roma poche ore dopo il parto, dopo aver dato alla luce due gemellini. Le esequie della giovane maestra si terranno all'aperto in un luogo pubblico proprio per permettere la grandissima partecipazione prevista da parte di tutta la comunità lipina sconvolta da una tragedia ancora incredibile. È tornato in aula questa mattina Enrico Tiero dopo la lunga sospensione dalla carica di consigliere regionale causata dall'arresto nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Latina che ipotizza nei suoi confronti il reato di corruzione. L'esponente politico di Fratelli d'Italia dal suo seggio nell'aula della Pisana ha parlato di un'esperienza dura ed ha dato la sua personale lettura dei fatti. È un'esperienza che non auguro a nessuno, sia esso un amico, che non invito solo a riflettere e attenzione a non fare al lupo al lupo. Probabilmente, ha detto, nelle istituzioni c'è chi ancora fa confusione tra l'esercizio dell'attività politica e presunte ipotesi di reato. Che un consigliere regionale raccolga le istanze del proprio territorio e porti alla legittima attenzione della regione e di altri enti deputati a tutelare gli interessi dei cittadini è un dovere, dice, non solo un diritto. La cronaca ha arrestato nella notte ad Aprilia un cittadino kosovaro di 26 anni residente in città e già noto alle forze dell'ordine, destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Roma. Il giovane si era introdotto in una

0: su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro diagnostico medico Anxur. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo intero 7,90€ al chilo. Bistecca di fracosta bovino adulto 16,99€ al chilo. Fino al 31 maggio.
5: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
7: Un saluto agli amici di Radio Latina da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina.

0: materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 20 e 2 minuti.

0: favolosi anni 80, rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina, grazie a canzoni come questa dei Blues Brothers. Era l'indimenticabile Everybody Needs Somebody to Love, successo del 1980.
1: Radio Latina.

0: la raffinatezza e l'eleganza di Mike Francis. Questa era Features of Love.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. A Terracina, un cittadino colto da malore presso l'ufficio immigrazione è stato salvato grazie al tempestivo intervento di una poliziotta. È accaduto questa mattina, il cittadino bengalese in attesa del proprio turno è stato improvvisamente colto da un grave malore accasciandosi a terra privo di sensi. La poliziotta è intervenuta subito prestando i primi soccorsi all'uomo. Ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare praticando un massaggio cardiaco che ha proseguito senza interruzione fino all'arrivo del personale del 118. L'uomo ha gradualmente ripreso a respirare, venendo successivamente stabilizzato dai sanitari intervenuti sul posto e trasportato presso una struttura ospedaliera per le cure del caso. La Polizia di Stato di Latina ha arrestato ieri mattina una donna, classe 1990, residente nel capoluogo pontino, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nell'abitazione e nell'auto della donna sono stati rinvenuti e sequestrati diversi quantitativi di cocaina, hashish e sostanze sintetiche, oltre a materiale ritenuto funzionale al confezionamento e alla preparazione della droga per la successiva cessione. Sequestrati bilancini di precisione, strumenti utilizzati per la lavorazione dello stupefacente, materiale per il confezionamento e appunti contabili. Gli elementi raccolti farebbero ritenere che l'attività di spaccio non fosse occasionale ma organizzata e continuativa. La donna è stata posta ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista presso il Tribunale di Latina. A Terracina l'ultimo saluto a Simone Lauretti, piazza e chiesa gremite, una folla commossa ha riempito piazza Garibaldi e la chiesa del Santissimo Salvatore proprio per salutare Simone Lauretti, il 37enne deceduto sabato sulla pontina. Accanto alla famiglia anche la tifoseria del Terracina presente per stringersi intorno ai suoi cari. E si svolgeranno invece domani pomeriggio alle ore 15 in piazza Garibaldi a Sonnino i funerali di Erika Carroccia, la mamma di 29 anni morta lo scorso 13 maggio all'ospedale Isola Tiberina Gemelli di Roma poche ore dopo il parto, dopo aver dato alla luce due gemellini. Le esequie della giovane maestra si terranno all'aperto in un luogo pubblico proprio per permettere la grandissima partecipazione prevista da parte di tutta la comunità lipina sconvolta da una tragedia ancora incredibile. Ed è tutto, gli approfondimenti come sempre su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Radio Latina. Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua. Torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina, dove suonano le più grandi hit in rotazione non stop, come questa degli Spandau Ballet, era I'll Fly For You.
1: Radio Latina.

0: indimenticabile Sweet Dreams are Made of These, la canzone che ha dato la grande popolarità agli Eurythmics nel 1983, un grande classico senza tempo che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: degli UM, duo musicale britannico composto da George Michael e Andrew Ridgeley. Nonostante la breve durata dall'82 all'86, il loro sodalizio viene ricordato come uno dei fenomeni musicali di quel decennio di maggior successo. Li abbiamo ascoltati qui su Radio Latina con la loro super hit del 1984, Wake Me Up Before You Go Go.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco in ogni momento.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
11: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato i Modern Talking con Sherry Sherry Lady.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 21 e 59 minuti.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua. Sei su Radio Latina.
4: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La radio con i numeri giusti, 70.

con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: che vedermi su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È mezzanotte e 10 minuti.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Le canzoni che ami degli anni 70.